0: silenzio. Nessuno qui sta. E i nostri tanti possa turbar.
1: Tutto è silenzio, nessuno qui sta.
0: Che i nostri tanti possa turbar.
1: Tutto è silenzio, nessuno qui sta.
0: Che i nostri tanti possa turbar.

0: amici
1: son pronti già.
0: Bravi, bravissimi, attenti, pensi, piano, pianissimo, senza parlare, senza parlare.

0: Ehi, fiorello.
1: Dio signore.
0: Di Lavelli.
1: Signor, no.
0: Ah, che vana ogni speranza.

a tutti quanti, più di voi che far non so. Buonanotte, buonanotte, più di voi che far non so.

0: te indiscreta.
1: Ma quasi con quel chiasso infortuno tutto quanto il quartiere ha risvegliato. Al fin sono partiti.
0: Chi è mai quest'infortuno? Lasciamolo passare. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già non è mai appena. E amor, non si vergogna.

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti

0: Ah, che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedovella ricorre per il marito, io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favore la notte. A tutti onestamente, non fo per dir, ma dato a far piacere. Ah, che vita, che vita! Oh, che mestiere! Corso presto a bottega.
1: Ed esso pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: E lui senz'altro, Figaro!
0: Mio padrone! Oh, chi vengo, eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, né vo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: Intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: Non dico, resta qua. Forse i disegni miei non giungino opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona rana, come ti trovo qua? Poter del mondo ti becco grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: Hai birbo?
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Forte lo spiego. Oh, è bravo. Vidi un fior di bellezza. Una fanciulla, figlia di un certo medico barbogio che qui da pochi di sé stabilito. Io di questa invaghito, lascia i padre e parenti. E qua venni. E qui la notte e il giorno passo girando a due balconi intorno.
0: E quei balconi, un medico, a cospetto siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio m'è cascato.
1: Come?
0: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il falso indicata.
1: A che sol?
0: Non basta! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
1: Ma che consolazione!
0: Perciò,
1: zitto!
0: Cos'è? S'apri il balcone!

sarà al solito un dramma assai miserio, un lungo, malinconico, noioso, poetico strappato, barbaro gusto, secolo corrotto.

0: Mimi. Signorina, non vorrei. Cospetto costei m'avesse preso. In casa, in casa, animo sua, che dico, in casa presto.
1: Vado, che faccio?
0: Quel balcone voglio far murare. Lei gradito.
1: Che vita da crepare. Il suo stato infelice sempre più interessa.
0: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
1: Appunto, leggi.
0: Anisor at altrum cant las aspraz. Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina. Olè!
1: Su, dimmi un poco che razza d'uomo è questo suo tutore.
0: Vecchio indemoniato, sospettoso prontolone. Avrà 100 anni indosso e vuol fare il galante. Indovinate, per mangiare a Rosina tutta l'eredità, si è finta in capo di volerla sposare. Aiuto!
1: Che?
0: Dammi la porta!
2: Fra momenti occorno non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti?

0: Dentro oggi le sue nozze con Rosina aveggiano imbattito. Ma dimmi or tu chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglion di matrimoni, tu con la torta un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica, insegna la ragazza.
0: Bene, bene, tutto giovo a sapere.
1: Ora pensate della bella Rosina a soddisfare le braccia.

0: in una canzonetta, così alla buona, il tutto spiegato alle signore.
1: Una canzone?
0: Certo, ecco la chitarra, presto andiamo.
1: Ma io?
0: Oh, che pazienza!
1: Ebbene, proviamo!

0: casa con mio dio, che qualcuno è entrato sia, ella si è ritirata.
1: Ma cospettone, io già te dirò a banco, ad ogni costo vederla io voglio un po' parlarne, ma tu, tu mi devi aiutare.
0: Che furia, sì, ma aiuterò.
1: Da bravo, entro oggi voi che tu mi introduca in quella casa, dimmi come farai, via, del tuo spirito vediamo qualche prudezza.
0: Del mio spirito? Bene, vedrò. Ma in oggi...
1: via, ti intendo. Voilà, non dubitar di tue fatiche largo.

0: Voi dovreste travestirvi. Per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.
1: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
0: Ho già vivo il reggimento, ho già vivo il reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: Ma Benon!
1: Poi?
0: Cospetto! Dell'alloggio col biglietto. Quella

0: Ebbene, che si fa?
1: Si morti noia!
0: Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito che giovane bellezza. Se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esse proprio in sepoltura.
0: In sepoltura? Oibò, sentite, io voglio.
1: Ecco il tutor!
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo.
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, o a dirvi qualche cosa.
1: E ancora io, signor Fino.
0: Bravissima, vado.
1: Quante garbanti.
2: Ah, che disgraziato Figaro! Ma in legno, malebecca, scellerato!
1: Ecco qua, sempre in grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale affatto di tutta la famiglia! A porta d'occhio, sangue! E stranotiglia!
3: Signoria!

0: si scorse il soggiorno aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto!
1: Vedete che grazietta! Più l'amo e più mi sprezza la briccona, certo! Certo!

verissimo. E appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma... segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.

0: per dire. Così con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che il pubblico non metta in mala vista e comparer lo faccia o lo mai fa.
1: Me.
0: Un'anima perduta, io vi servirò tra quattro giorni, credete a me. Basilio ve lo giura, noi lo farem sloggiare da queste mura.
1: E voi credete?
0: Ma certo, è il mio sistema, e lo sbaglia.
1: Che vorreste? Una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi non

gente si introduce destramente, e la casta di cervelli, e la casta di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo.

0: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e chi stringe il bisogno. No, vo fare al mio modo, in mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi zerbi notti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
1: Venga Andarari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto. E viva il buon dottore, povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti bocchino. Ora che stanno là chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Oh, eccola appunto.
3: Oh, ebbene, signor Figaro.
2: Gran cose, signorina.
3: Sì, davvero.
2: Mangerete i confetti.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
3: Oddio.
2: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro si è serrato.
3: Sì. Sbagliato fe, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
2: Ah, il mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor. Mi venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
3: E fortuna, oh, la farà?
2: Ah, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso.

0: Bacco.
1: Non ci credete?
2: Ah, sì.
1: È la sua bella dite, abita lontano.
2: Ah, no, cioè, qui, due passi.
1: Ma è bella.
2: Ah, bella sei. Eccomi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano.

0: insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venga a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Ah, mi parlò di 100 bagatelle, del figurino di Francia, dell'arte della tua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto che porto la risposta al tuo biglietto.
1: Al biglietto?
0: Che serve l'arietta dell'inutil precauzione che vi cade staman giù dal balcone. E vi fate rossa, avessi indovinato. Che vuol dire questo dito?

0: questi fogli ora son cinque e non sei.
1: Quei fogli, è vero, d'uno mi son servita per mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché temperato?
1: Maledetto! La penna, la penna,
2: la penna.

mia carina, un po' meglio in posturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar.

potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Cosa che codesto imbroglio? Perché manca la quel foglio? Sono in un

Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo da saprà. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo da saprà. E non sedono le squadre, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria te potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non sedono le sbarfie, faccia pure la catamarca, cospetto per quella porta, nemmell'aria potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in socca della serrata, sì. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo la saprà. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo la saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemmell'aria che potrà. Cospetto per quella porta, nemmell'aria che potrà. Onda per la mia sorte non si lascia e meno piano.

Finora in questa camera mi parve di sentir un mormorio. E sarà stato il tutor con la pupilla. Non ha un'ora di ben queste ragazze, non la voglio capire.

0: gente, buona gente.
1: Che brutta faccia, è ubriaco, chi sarà, chi sarà?
0: Di casa, maledetti, maledetti!
1: Cosa vuole, signor soldato?
0: Ah, sì, sì.
1: Qui costui che mai vorrà.
0: Siete voi? Aspetta un poco. Sì. Siete voi, dottor Balordo?
1: Che Balordo, che Balordo?
0: Bertoldo!
1: Bertoldo, che Bertoldo! Vanta per diavolo, vanta per diavolo! Dottor Bartolo, dottor Bartolo, dottor Bartolo!
0: Ah, bravissimo!

0: Io già perdo.
1: Non si vede? Che impazienza!
0: Io già perdo.
1: Quanto tarda? Dove sta?
0: E prudenza ci vorrà.
1: Dunque voi siete dottore?
0: San dottore, sì signore!
1: Ah, benissimo! Un abbraccio, qua, collega!
0: Indietro!
1: Qua! Sono anch'io dottor per cento! Mani scalco al reggimento! Dell'alloggio sul biglietto, osservate, eccolo qua,

0: Solindoro!
1: Signorina, che cercate? Presto, presto, andate via!
2: E Padovano, non gridate!
1: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua!
0: Ehi, ragazza! Vengo anch'io!
1: Dove, dove, signor mio?

0: vengo un momento e mostrerò.
1: A seguire sarà un posto. E prendete.
2: Ci guarda.
0: La trovarlo ancora un passo.
2: Prudenza.
0: Ma sì, sì, lo troverò.
2: C'è
1: due sbagli senza addosso, ma più reggere per fuoco. C'è due sbagli senza addosso, c'è due sbagli senza addosso.

0: presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, esentiamo!
1: Andate!

0: affoggiar. Dunque lei, lei vuol battaglia? Battaglia devo dar. Bella cosa, è una battaglia, me la voglio qui mostrare. Osservate, questa è fatta. Amici, stai qua, attenzione!
1: Ferma, ferma!
0: Che cos'è?
1: Ah, vuoi vedere?
0: Sì, se fosse una ricetta, ma un biglietto.

0: che cosa accadde? Signori miei, che piace questa? Eterni dei, già sulla strada, a questo spread, si radunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, si radunata mezza città. Signor Tizio, portami qua.
1: Questa mi rimorte!
2: Questo qui qua!
1: Oh, disgraziato!
2: Oh, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto colpo d'un diavolo, o la creanza l'insegnerà.
1: Signor Tizio, per carità.
2: Brutto scimmiotto!

è stato qui spedito quel signore ad esplorare la rosina al cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star, ma io... Chi batte? Ehi, chi è di là? Fatto no, non sentite, in casa io sono, non v'è timore. Aprite!

0: vita, o ciel che noia,
1: ben di cuore,
0: pace e gioia, basta, basta, basta per pietà.
2: Ma che perfido destino?
3: Dite che io non mi conosco.
2: Ma che barbara giornata.
3: Ma mia sorte fortunata.

0: Insomma, mio signore, chi è lei? Si può sapere.
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene.
1: Don Basilio sta male, il poverino. Ed in sua vece.
0: Sta male? Corra a vedermi.
1: Ya, non è mai così grave.
0: Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo!
1: Signore!
0: Che c'è?
1: Voleva dirle.
0: Parlate forte! Forte! Vi dico!
1: Ebbene, come volete, ma chi sia...

0: carità. Stamane, nella stessa locanda, era meco dal doccio, e di mie mani, per caso, capitò questo biglietto dalla vostra pupilla a lui diretto.
1: Che vedo la sua scrittura.
0: Don Basilio non la sa di quel foglio, ed io per lui, venendo da lezione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò. Io potessi parlare alla ragazza, io credermi di grazia le farei, che me lo chiede il conte, un altro amante, prova significante che il conte di Rosina si fa tuo, e perciò...
1: Piano un poco!
0: Una calunnia!
1: Ah, bravo, degni dello scolardi Don Basilio! Io saprò come merita di compensare, sì, bel suggerimento! Può chiamare la ragazza? Poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un terripiego? Mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò, se la consente io son felice appieno. Eccola, è il cuore.

0: stato?
1: Un gran che il piede.
0: Oh nulla, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione, Don Basilio

0: Bella voce! Bravissima!
1: Oh, mille grazie!
2: Certo, bella voce! Ma quest'aria cospetta è assai noiosa! La musica nei tempi era altra cosa! A quando, per esempio, cantava... Caffariello, quell'aria portentosa! Sentite, don Alonso, eccola qua.

0: niente affatto, scusi. Sono debolenze.
1: E beh, Guidone, che vieni a fare?
0: Oh, bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca.
1: Oggi non voglio.
0: Oggi non vuol. Dimani non potrò io.
1: Perché?
0: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa. Alla marchesa Andronica, il biondo perucchin coi maronet. Al continuo Bombè, il ciuffo a campanile. Pur canti all'avvocato Bernardone, che ieri s'ammalò di indigestione. E poi che serve? Viva non posso.
1: Orso, meno parole. Oggi non può far barba.
0: No? Cospetto! Guardate che avventori! Vengo stamane in casa dell'inferno. Poi ritorno dopo pranzo.
2: Oggi non voglio.
0: Ma che m'avete preso per un qualche barbiere a contadini? Chiamate pure un altro. Io! E ne vado,
1: Che serve, a modo suo? Vedi che fantasia! Vai in camera a pigliarla biancheria!
0: No!
1: Vado io stesso!
0: Ma se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo! Dite! Non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
3: Sì, certo, è la più nuova!
1: Sono pur buono lasciar qua quel diavolo di barbiere! Animo, va tu stesso, passa per corridore sopra l'armadio, il tutto troverai. Vada!
0: Non tocca nulla e non son matto. Allegri, vado e torno, il colpo è fatto.
1: E quel Briconti al conto. E quel Briconte al conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
1: A me non me la fica.
4: Ai, ai, ai, che dolore!
1: Che Briconte, mi lo diceva il cuore.
3: Tu hai il Figaro, grand'uomo. Or che siamo soli, dite, mio cara, il vostro è il mio destino, unir siete contenta. Franchezza, ne toro, altri una
1: tu, comandante, sei piatti, otto bicchieri,
0: una terrina. Vedete che gran cosa, ad una chiave.
1: Sì, non mi attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così oscuro.
0: Spezzato mi sarei la testa al muro, in ogni stanza al buio. E poi...
1: Ma non più.
0: Dunque andiamo.
1: Giudizio. A noi.
3: Don Basilio!
1: Cosa vengo?
0: Quel intoppo

0: giallo come un morto.
1: Bagatella! Cospittone! Che tremarella! Bagatella! Bagatella! Tremarella! Tremarella!

0: ai ai!
1: Che cosa è stato?
0: Non so che, non so che nell'occhio! Guardate, non toccate! Soffiate, soffiate per pietà!

0: tutto stravolgio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento!
0: Ah, ah! Bravo, bravissimo! Sor Alonso, bravo, bravi!

0: tutti quanti, avete giurato di farmi crepare, giovani furbanti, su fuori furbanti, giovani furbanti, vi voglio comprare.
1: La testa vicina, la testa vicina,
0: ricordi,
1: ti sto via,
0: la testa vicina,
1: la testa vicina, ma zitto
0: di cuore, mi fate dirlarti. Su fuori furbanti, vi voglio comprare.
1: La gente, non serve gridare,
0: avete giurato di farmi crepare,
1: la gente da fuori, mi fate burlare.
0: Su fuori furbanti, non fuori, gridami,
1: vi voglio comprare.

0: Ambrosio, corri da Don Basilio per il petto. Digli ch'io fa l'aspetto che venga immantinente, che ho gran cose da dirgli e ch'io non vado. Perché?
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?
0: Perché? Perché? Perché ho di gran ragioni, va subito! Di guardia tu, piantati alla porta, e poi... No, no, non me ne fido, io stesso ci sto!
1: Che vecchio sospettoso! Vada pure!
2: E ci stia finché crepa!

0: voi, Don Alonso, non conoscete affatto?
1: Affatto?
0: Ah, certo, il conte lo mandò. Qualche gran trama qua si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte. La borsa parla chiaro.
0: Presto, il notaro, ma venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Ehi, Rosina, Rosina, avanti, avanti. Del vostro amante io vivo dar novella, povera sciagurata. In verità, con l'occasta sai bene il vostro affetto. Del vostro amor sappiate che il si fa gioco, insendo un'altra amante. Ecco la prova.
2: Oh cielo, il mio biglietto.
0: Don Alonso il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.
2: Le braccia un altro, che mai sento.

0: Eccoci qua. Fammi mano. Potere del mondo, che tempo andiamo, no?
1: Tempo da innamorarti.
0: Ehi, fammi lume. Dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo. Eccola appunto.
0: Ah, mio tesoro.
2: Dietro, anima sua.

0: Io son di Sasso.
1: Io non capisco niente, ma per pietà...
0: Taci! Fincesti amore per vendermi alle voglie di

0: più.
1: Che dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Quale inciampo crudele!
2: È sventurato!
0: Zitti, sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia Rosina, coraggio!
0: Eccoli qua! Don Bartolo! Don Bartolo! Don Basilio!
1: E quell'altro?
0: Vebbè, il nostro notaro! Allegramente, lasciate fare a me! Signor notaro! Dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze tra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo! Ma piano, Don Bartolo, dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi.
0: Ma io?
1: Per voi vi sono ancora due palle del cervello, se lo ponete.
0: Oibò, prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua, sono testimoni Figaro e Don Basilio.

0: Il conte d'alma viva, io sono.
1: Insomma, io ho tutti i torti.
2: Purtroppo è così. Ma tu, bricone, pur tradirmi e farla testimonio.
3: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni in tasca, certe appunto, a cui non si risponde.
2: E io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, io portai via la scala dal balcone.
1: Ecco che fa un inutile precauzione.